0: Amen.
1: Amen. That it would be God.
2: Mino omuna, tika na kutso, lihu PCFM.
0: O pakise ka pele nyana. O bane na kwa tsona di a tsamaya na kwa di a khutsufala. Ha o ntate modimo waka. Banna ke mao banyana mona ha ke tiana le ntate potele tshupane. A theuile tshagolo kwana. Ale motse mogolo masiku

Ya ba Jesu o re ho ba rutua ba hae. E kare ha motho a rata ho ntatela. A ke a itele. A ipelese sefapano sa hae. Me a ntshale morao. Jesu itse hantse a tsamaya a tiyaneng

0: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se ya sealemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Hangata re a tshwenyeha. Ke dipelaelo le mathata. Haholo ha kgatello ya ho hloka tjhelete e re imela. Senya hame, letshego le teng ho tshehetsa, ho bontsha tsela, le ho tataisa ho fihla bokamosong bo kganyang. Ka letshego, ruri bophelo bo ya fetoha. Ha re nke pale ya dintle, yeo pele a neng a imetswe ke mathata a ditjhelete. Empa kajeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego. O ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti. Mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo kajeno. E se taba ya ho ba le ntlo fela. Tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo boo e sale o bo labalabela. Hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng, letshego le tsamaya le wena leetong lena. O emetseng? Etela www.letsgo.letsego.com ho etsa kadimo kajeno. Kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso. Re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke Banka e Kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Letsego, improving lives.

0: ma se uko tera na muni taban anta dai kuno bonze hwili we
1: kuma
2: yapo
1: se
2: a
1: se
2: a
1: o le di macho ba yo na di macho ba
3: PCFM your pulse our beat
4: Mino o monate ka nako tsohle

Hora ke boraro PCFM di hlotsa ditaba o diballwa ke thato mafantire mo mmedi khotso. Le kala la temo kanetso ya dijo le phepo e ne pahetseng le netefatsa ditshwaetso tse mashome a supileng tsa lefula tlhako le molomo bothabothe mo le ammeng ha holo di portfolio. Le fa phala se polesa la thibelo le tontsho ya boshodu ba diphofolo le ipiletsa ba sotho ho ntshafatsa manane a diphofolo tsa bona nakong ena yo diphofolo di tloha motebong ho qoba ho nkelo dikgato tsa molao nakong yo se polesa se hlahlobang diphofolo. Mokgatlo wa dinaha tsa Europe ka lenaneo la ona le fanang ka menyetla ho baithuti ho ntshetsa pele dithuto tsa bona dikolong tsa matjhaba o tshwere mmoka o ikgethang ka jeno o reretsweng ho kgothatsa batho ba nang le bokowa hore ba nkenele menyetleng ya thuto. Ho tsa matjhaba, lefapha la tsa lehae Afrika Borwa le re matswalo a Nigeria a 66 a neng a ngodisitswe ho kgutlisetswa hae a lokela ho hlakola boemo ba ona ba botshabedi ka hare ho naha eo. Uganda le Democratic Republic of Congo di rera ho theha ditsi tsa kalafo ka lehlakoleng la DRC e le ho matlafatsa mehato ya ho arabela lefu la Ebola le ho bona hore bohle ba amehileng ba fumana kalafo. Fumana ditaba ka botlalo, gametsotso e le 15 ka morao ho hora ya bosupa.